0: Lo mio cucut, ni mai che lei d'altro, lo mio cucut è incrospato in ghis. Me convendro, posso rompere la ghiola, posso rompere un racconto.
1: Fun Radio, le son dance floor.